Questo non è il modo di fare ciò che vogliamo fare, ma è il modo di fare ciò che vogliamo fare.